0: balla dai, è un ritorno ai vecchi tempi, una produzione in, balla insieme a me,
1: balla.
0: Come prima e più di prima t'amerò, una lacrima sul viso pregherò, azzurro quando volare ti sarà, canta insieme a me,
1: balla.

piacere. Questa musica per voi è la musica che non invecchia mai. Sempre dalla balla di canzoni tutte in. Canta insieme a me. Buonasera signorina, una cassetta in Canada. Arrivederci Roma, Marina Torre Rosa.